dolce d'impesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbucia.